0: Anche? A sui dei Kishveri, unie! A social media!
1: Anche?
0: Ora che sei! Yeah! Tuk tak tak tuk tuk tak! Tuk tak tuk tak tuk tak! Hot soyol!